0: Se porta 6 stelopoli.
1: Un poco toci.
0: Se porta 6 stelopoli. Se porta 6 stelopoli.
1: Se porta 6 stelopoli.